0: Sono tante chiuse, ma non pienso. Te i bogo, sabo di bogo, non puoi fare niente. Te, anzi, a tu caro si è, i zera, a sa, sotto a zene, che zera, anzi, poco, ma hai tenendo?
1: એટલે ઘન ફૂટ પ્રતિ સેકન્ડ જી ગણતરી થઈએ.

0: Dopo che avrò gessi, mori, smora, mori, per il gioco se il gess è il colore.
1: Dunque, usati, cacciami che mangio un bel mio portiere. A giocarmi io, perché usati, c'è l'ure, dolce, rosso, vete di venete. Per sami, gos, usati, mangio un po' sulla trivaneta. Se le gos, e la mangio un po' più monte, mura la chieta. A san giuta, che c'è l'ure, vete di, che già ne è sciuto, ma la rete. Sabi, c'è l'ure, che già ne è bene. Ne è, ne è, per te, ne sa ste, usati, ma, e mi ha metto. Ну, вот и венеки. Жирус и группа Шельгис. Шельгис и группа Дрекекеса. И Шельгис на метре монету. И Шельгис, если вы пучите, не через опекулем, а вот подолгат.